Hey babe, sono qua il frau Giancigalì, lì, pretty sure che siete tardi giorni. Ho fatto un bagno, I'll talk to you tomorrow, love you.